Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewiei. Na sesiara onem dadenti womba apiti. Womba worepefie usande embirono waso. Embirono waso. Embirono oni sesiara. Womba womba apiti nyinara. Mwosye wakotu nyinara. Wotirepefie, wotireba. Onem da wonya ashase ne ewiei. Ipiara yemobiati biebe.